Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

get you thinking about.

Jesus.

Yeah.

0: Sono qui per dirti tre cose. Se io te le dico e queste si avverano, allora mi crederai?
1: Ma tu chi sei?
0: Considerami un tuo amico.
1: Da dove sei venuto?
0: La domanda giusta è: dove sei giunto tu fino ad ora? La prima cosa che ti devo dire è: c'è un uomo chiuso in un sacco che sorride.
1: Un uomo in un sacco che sorride.
0: La seconda cosa è: i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è: senza medicine, lui è perduto.
1: Ma che significa tutto questo?
0: Non mi è permesso di dire altro per adesso. Dammi il tuo anello. Te lo renderò solo quando queste tre cose si saranno avverate.

0: Guzman. Io si chiama Colino, qua si chiama Michele, che dopo tanti attimi si aggiorna insieme. Io non ti sento, tenevo un tic particolare. Appena vediamo Michele, mi faccio, uè, Michele, monti, da quanto tempo che non, non, che vedendo. Adesso si attacca, fino a mo'. Dici, non è che scuola io a casa in grandirezza, una vanna, casa di cura per il tic. Ciao, Colino, ciao, Michele. Arbo paese, si porta la dottoressa, mi faccio. Prego, sa come dice? Questa è la casa di cur che fa... No, oh, dottoressa, a me, fortuna chi la conta a me. Arrivo un paese, chiamo Michele, dice, oh, Colino, è già si è arrivato, allora vuol dire che non è tanto buono, non potrebbe servire. Se vedo Colino, mi faccio, Michele, che cazzo, la dottoressa si è mannata, lì, destra, ma me, perché tutto il tempo.
1: Mo bestiale,
0: ma che è giusto se parte lei?
1: Io è povero.

washes away in little rivers.

0: No, no, un romano.
1: Ah! Oh, tuo padre è un romano? E chi era?
0: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
1: Sei serio? E come si chiamava?
0: Mincius Maximus.
1: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
2: Ma no, signore.
1: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
2: Beh, no, signore. Beh, è un soprannome, signore. Come Muzius Scemus o Marco Pisellonio.
1: E c'è da ridere su Marco Pisellonio.
2: È un nome inventato, signore.
1: Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così.
0: Scusi, io posso andare?
1: Quando lo accolto Marco Pisellonio? Ancora? Portatelo via!
2: Ma signore,
1: assolutamente... No, no, no, lo voglio battersi contro animali feroci e abbiosi entro domani!
2: Sì, signore, vieni tu!
1: Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di... risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Bene, sentiamo a te. La trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio.

0: Ho sentito che hai lasciato la televisione, vero?
1: Io, sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No?
2: No.
1: L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee.
0: C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times.
1: Li distrugge. Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
2: Oh, ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
1: Ma la forza fisica va sempre meglio coi nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso.
2: Impressionante, capisco.

In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di curry da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! Stavo pensando.

Oggi su Radio Ciroma, rebetico a colazione. Dalle taverne dei bassi fondi della Grecia. Amori traditi, nostalgia per la patria lontana, una boccata di hashish e rezzina a fiumi. È una musica che non ti vuole rendere migliore, ma solo te stesso. Ha una carica eversiva. Si ribella a tutto quello che finisce per occultarci a noi stessi.

0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai che so della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita, ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa, cioè da una parte c'ha...
1: Ma scusi, da una parte c'ha il
0: messaggio... Questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una... da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme. Ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.
1: Siete dei barbari. Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

Yeah! Stavo baciando la solita donna che bacio sempre di giovedì, quando ne incontro una più bella che non vedevo da venerdì. Mollo la prima per la seconda, ma non ho il tempo di respirare, che sulla porta vedo la terza che con la forza mi vuole amare. Racconta

Se volete lo giuro, mi sento sicuro di quello che ho detto e di quel che dirò. Stavo baciando la portinaia che delle mie nonne la posta mi dà, quando con l'occhio vedo passare la contessina di Caccarà. Mollo la zotica per il blasone, ma non ho il tempo di respirare, che sulla porta vedo il barone che con il guanto

che ho detto e di quel che dirò. Stavo facendo l'elenco aggiornato, catalogando le donne passate. Credevo proprio di avere finito, quando mi accorgo di aver scordato Gisella, Riccarda, Carlina, Sofia, Ornella, Tamara, Amelia e sua zia, Francesca, Renata, Luciana e Lili.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Stefano dei Ratti della Sabina.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che è senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.

l'alba sarà segnato un fiore che è appassito, la rinascita mancata, una patata lancia in faccia sta città, gli sbatte in faccia sta città. Testa bassa, brutte facce, tutte sempre aperte e pronte in mano, tutto l'odio maturato per questo schifo di città.

per tornare un attimo ad Anatole France, una volta ha detto una cosa interessante, e cioè che di tutte le perversioni sessuali la castità è la più strana.

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 9 e 41 minuti.
1: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
2: Old school.

ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

Peki, not the kill spray, and the

0: sono riscaldato un po' di carne, cose, due cose che erano rimaste, mollava di piatti, mo sto sistemando, diciamo, tutta quella roba che mi ero portato per il mio outfit.
1: Eugenio Pepe.

con amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

forse dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: A mamma piace.
5: A lui gli piace.

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera staparin di vinganin tuciune talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare?
5: Piano.
4: Che posso fare?
5: Andiamo.
4: È un pazzo, eh?
6: La sorella...
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria.
7: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
8: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
9: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
10: Grazie, grazie, grazie infinite, di nuovo, grazie,
4: grazie.

0: Carosello 22esima.
1: Azione!
2: Patente, per favore.
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
1: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
2: È un fischio maschio senza fischio.
1: No, stop! La rifaccio da capo.
2: È un rischio maschio senza whisky.
1: Stop! Stop!
2: Che è?
1: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, sì, sì, cioè, com'era?
1: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Senza rischio,
1: un whisky maschio senza rischio.
2: Possiamo farne un'altra?
1: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Iannaccio. La patente, per favore.
0: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
1: Stop!
2: È un whisky fischio senza maschio.
1: Stop!
2: È un teschio maschio senza fischio.
1: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
1: No!
2: Col fischio.
1: No!
2: Col caschio.
1: Nemmeno!
2: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
1: Basta, basta, cacciatemelo via, non ne posso più!

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che è immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

E tu a crema di arachidi, grazie. Me lo hai denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto, mi ami, guardando l'Hotel Jolly, con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

0: pupazzetti dell'Happy Meat sono i personaggi più popolari tra i più piccoli. Ma nell'oscurità tutto si trasforma e i pupazzetti prendono vita.
1: E allora i genitori dei bimbi pagheranno caro. Pagheranno tutto.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire. Credere.
3: Collegamento al sistema nervoso centrale riuscito. Percorrere il corridoio, stanza numero. Capitolo 1. Valzer ubriaco. Il ballo come la struttura si sviluppa in un flusso di coscienza. L'ebbrezza fa emergere in primo piano l'individuo.

Niente, cioè in Napoli, Pippo, cioè, se detto sempre tutte cose, capisci? Sapevo già tutte cose che là rappresentano sempre, cioè nel modo, cioè, boh, so.

è pure che è difficoltoso. No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto così, chitarra e mandolino, cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quanto così, chitarra, sai, con mano che ha la chitarra che ha così, no? È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, lo so, tu non cammini con la chitarra così, mi sai, tu io ora sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano, abbaccio, cioè vanno sempre tutti quanti contenti, affaticati, tutti sempre solo mi sento per... E poi che ci sta, chi ci sta? Cioè la pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cosa a Napoli, si può mangiare solo la pizza o spaghetti? Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sentì a mio padre, dice, chi è? Dice, sono Massimo. Mio padre ha rapetto, dice, meno male che sei tu, stiamo mangiando i gnocchi.

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

degli anelli di lui, normale, praticamente me ne sbatto, mi ho dato fare un culo, quindi mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola, come dare in testa alle persone, odio la gente, cotto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non, roba, ho cominciato a

0: all'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 12:40.
1: Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Giroma. Radio Giroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Giroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 66.

0: vita all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire.
1: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato le BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
0: No? No, non sono d'accordo su questa analisi, intendiamoci. Io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68 ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
1: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
0: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.
2: Welcome, my cheese is very, very nice. Welcome. Shukran, Saha. Saha. Welcome to Palestine. What? Yeah. What? Five shekels.
3: Italy. Good. Very, very good.

Check the jack. Take a look.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13:39.
1: Kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Cuggiurieggi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, Kamikaze calabrese, imbottito di Induia, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Milungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, Kamikaze calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo a giocacazzi. Yes.

0: dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio C Roma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornajenchi?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata,
8: Sale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma.
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.
1: Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Malloppetto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, della eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo prolasso.

Questa è Radio Chi Roma. Radio Chi Roma. Rumori nell'etere cittadino.

0: tipo.
1: Fantasmi a notte. Fantasmi a notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido. E allora quelli mi addobbano.
2: One, two, three.

0: Togo Cyrano.
1: Yana Toto, Nana Bama,
0: Togo Cyrano.

0: Ciao.
1: Girano i dischi su Radio Ciron.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

0: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
1: Il COBOL è un dentifrizio?
0: Com'è?
1: Il COBOL? C'è lì una mosca. Ma guardate.
0: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
2: Introduci altro disco.
0: Mi sono sbagliato, un po' di pazienza, giovane.
1: Altra mosca.
2: Che cosa vuoi? Che
0: con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti i nomi, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiego tu, aspetta.
1: Pieno di mosca.
2: Dai a lui.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Portami il girasole, che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

Grafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro e rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

Quando sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

0: all at hypocrisy.
1: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
2: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci. Per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.

Marx viceversa aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale. È solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

0: No, fermi, fermi.
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

0: It's bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good.

0: voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Oh, oh, oh.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha fatto! Ragazzi, questo
1: quindi,
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: l'hashish!
1: Facendo questo!
2: Fa male! Io
0: vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona!

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

0: Ma cosa ridi? Ma sei scemo? Ma cosa ridi? Ma lo sai quanto costa oggi un necrologio su un giornale? Euro. Che poi quello lì non è neanche morto. Ah, ma allora vuol dire che sei diventato proprio scemo, eh? Guarda che io non ne posso più. Io sono stufa. Non ne posso più. Ride. Che poi non è neanche morto e ride. Ma... buonanotte. Ridi che la mamma ha fatto i gnocchi.
1: Oh.

essere onesti contro tutti e non solo natura. La vita porta il conto a tutti e non solo fattura. Se non c'è Dio non c'è coscienza, per te si fa dura, finché giustizia sarà fatta dalla caratura. Essere gay oggi è contro natura.

cos'è contro natura. Sto velo di censura, non puoi dir niente senza aver paura di qualche ritorsione o congettura. Ti uccidono, per loro tanto il sangue è confetto.

0: procedimento.
1: Che te sei giocato, Manzotin?
2: Con il numero uno,
1: Monaco. Pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
0: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.
3: This is a public demands, my special request to Jamaica number one bass player, the man called Flabbo.

0: purtroppo la partita di Catanzaro è risentita.
1: È risentita, c'è un risentimento favoloso. No,
0: da parecchi anni.

0: tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.

0: No, fermi.
1: Ciao, buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

0: in culo alle signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane.
1: What is called good is perfect. And what is called sin is just

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

0: usa che a Cosenza a frequenza è questa. Fella scalor su Radio Ciroma, mamma mamma mamma mamma mia sei so. La
1: grazie della mamma Maria.

0: Vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è la lira.
0: E cosa fai? Giro con il BM. Metti sempre su sta radio, cambia FM.

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane, un arancino, una pasta al forno con la melanzana, 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni, vino bianco no, vino rosso no grazie, fichi gelati no grazie, torta primavera, 4 ombrelloni, caffè amari, ferragosto, sole, poesia.

poli che schiacciano sopra la terra, la terra di sotto schiacciata dai poli, che negli anni si spostano creando nuove terre, nuovi mondi per gli uomini. Sapiens, sapiens, sapiens, che di certo non sono derivati dalle scimmie, scimmie, scimmie. Non siamo i derivati del

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
3: Non verrò mai con te.
2: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
3: Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
2: No, io sono tuo padre.

le istruzioni per abbracciarsi e per ballare negli scompartimenti delle metropolitane. Sarà l'effetto serra, il nostro carcere speciale, le fotocopie del cielo milanese.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mi da ciovina,
0: Villo. Bloccala lì.

0: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore? Tu che sei una bellissima ragazza.
1: Ma guarda, secondo me ero cimica se dicevo cimica, che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
0: Sì.
1: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
0: Sì, vabbè, oggi, si dice oggi, vabbè.
1: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, ma io ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti, gli guardi pure quanto è bella dentro.
0: Ecco.
1: Malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
0: Contromano, infatti, sì. Infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
1: Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice?
0: Sì, vabbè, certo, sì.
1: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
0: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, cioè, televisione, non capisco. Telepass.
1: Il casello.
0: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì. Ecco,
1: santa
0: qual è?
1: Pazienza.
0: Non avevo capito, scusami.
1: No.
0: Scusami. Miss Italia.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: Gli chiesi di pensare ai suoi stilisti preferiti, Missoni e Calvin Klein. Poi li collegai a lui in un'associazione, chiedendogli di unire il dito pollice e il medio. Ripetemmo questo procedimento diverse volte, finché il solo gesto di unire le due dita scatenava in lui la smania di comprare e di essere riconoscente.
1: Le tecniche del successo. Lezione 37. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

fatta per, mi lascio cadere, vuoi farmi felice, puoi darmi la bere. Va così greve, qui chi straparla una palla di neve. Chiama il dottore, riceve, parla dei soldi che presta, ai soldi che beve, ai soldi che deve. Stasera io non ballerò, no, no, non ballerò. Mi prendi male come ballerò, no, non ballerò. Scusa ma oggi non fa, e visto sta merda che effetto mi fa, ah? Stanotte io non ballerò, no, non ballerò. Mi dispiace ma la festa è finita, la festa è finita, la festa è finita. Faccio i numeri e tu conta piano, sono il tipo che ti smonta il piano. Ma pensavi fossi Montalbano, invece è morto Albano. Scherzo, fatti una risata, ora che sei grande sei già vaginato. Di giorno mi sembravi malata, ti trovo più bella ma a fine serata. Vedo come capita Narlock, fumo se mi capita parlo. Buongiorno, sono Jack Cort

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata,
7: pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascolta.

Finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre dritta verso l'apocalisse.

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte, nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti. Si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni. Non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno. L'inferno di me stesso.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Trovarsi in mezzo a un incendio e rimanere affascinati dalla bellezza delle fiamme. Questo è l'atteggiamento del leader, di chi è nato per comandare e guadagnare.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: E sta parte, insomma, non è che mi sballavamo un po', però
1: prego,
0: arrivo qui.
2: Va porco.
1: Prova, prova.
3: Volevo dire che siamo in diretta.
2: Abbiamo...
0: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio C Roma.
1: E Anna, come sa?

Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Cus per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.

0: Allora, grazie G-Roma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers. Raga, grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'oro: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

ของเจ้าต้องฟังเขา

0: Siamo con Roberto Friccantoni, front end di Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

vorrei soltanto una cosa, c'è da buono. Io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di 15 euro. Va bene, ho trovato. Io c'è da buono. E parte da Germania, quello c'è da buono. È rimasto un prendere, c'è da cosa. Alla radio qui cassetta, chiedere, a prendere. Ah, io riparo una cosa, a riprendere ragione. Ha riuscito a tutti quanti cose, c'è da una cosa, tutto qua, e è morto. Ho finito pure qui. Ah, io riprendo la macchina, c'è da tutti quanti cose. E c'è da una cosa, tutti quanti cose. No, io arrivo di cose, tutti quanti quanti lanci di pacca, perché tu ti andi supermarket, per niente, perché tu ti dici, tutti quanti c'è da tutti. A riprendere ragione, io non ho niente, arrivo di cose, io arrivo, usa di andare, eccetera, vabbè, o fare presto, io non voglio dire che stai, non lo parla lì. A poco siamo io, che invece altri due giorni fa, non ti dice, non parla disgraziato, che non voglio dire niente, no. Allora ci potete guardare, ci dovete guardare, no, io sono stato fortunato, ci dovete guardare. Allora mi siccome non mi potete fare niente, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.

じゃなくてんだろごめんやあったしゃべらさえやまあ、けげ

no place to hide. Get her, Mommy.

0: Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: You're tuned into Very Good Plus with me, DJ Ed. I'll be with you till the top of the hour. Thanks to DJ Gilliflower with Turtles Half Short.

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!